bella du sedore, je notre so che fare, je notre si tavore, je la culla ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacchetto,

0: essere che io l'ho avuto vicino. Lui cantava come canta un bambino.
1: Il était gay comme un italien quand il sait qu'il aura.